fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rapprendendo

minn dawk il-kantanti li joġġobni ferm bat meta jagħmel cover versions huwa inkredibbli. U dik kienet crazy. Immississa waħda mill-Italja, Laura Pausini, est.